0: Al culo. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?